Nolino su, scolpato io da dico su, toronico su d'aroma, letto che diacritico. Che ho posto vilisomaste, me fama smogita zomaste, alicia posso te jasume, sto val sto pingi pico.

No su, skol pa ho i jo da di ho su, to han li ko su do aroma, le to ke di a critico. Che ho posto vili zomaste, me fa ma smo di ta zomaste, alivia posso te ja zume, sto val sto pingi pico.